senza muri muri così, faccio quello che mi piace, anche per razzi, posso non colleghi un po' qua, Tomas, Afrin Tomas, che ti piace quello che mi piace, anche per razzi, Mozambiki, un zio come da cercare if, ma vudo io molti canaio, lo fuoi, kufunana, wantu, ambasciadini kugula, da San Colana, kuti, tifuane, popa, nimba kufuna, io mbande funambo, Muda sipungida tswana mabvuti akhali mazinshi ukumbuka iwe kale kasi koma pakana pantri pabots muli munti mamu amote aliranzo avashafi tiri kumaputu tikana wena velino ula kala velino Tomas uyu ni ya velino Montland.

0: Senza muri così invece quello con i bambini che poi arrivano in Mozambique tenendo un figlio pacante per mezz'anno ma tanto come ne mi in tempo fuoco ma lui non mezz'anno per fimba ma come mezz'anno per la bambina ma tutto il giorno che amas ma c'è un'altra un po' questa libota in tutto il nome 6.7 MHz FM.
1: Kulokota viseri watu tibuzafika na tawe yatu ya marimidwe na chitukuku kuchokara kono kurathi yomu sabikitete mkonzi na omu ya linkufika na basari ni mario gemu ndipurilino tititikari kushangara na Elena Dziko mwagusea kuita batari tetikirani kuu mamusano yatu

0: E da preservare proprio la bassa e a 35 l'erba ci messa in sicu e a cipiri in sicu se no ma sono sala in sicu se in casa ma come vuoi dire in casa ma come vuoi dire se n'hai ma come vuoi dire se n'hai ti nam c'è quello che non mi zinca mi n'hai c'è un come zingu tali non è in sicu ma come tarna i buts
1: Portafondo se fa nì
0: qua ci serem sports boards
1: Portafondo
0: qua ci femba ne
1: ora bassa
0: Watch you come sports boards, watch you come no boards in there, watch you come in watch you eat for Marzilla December.

Quadradinho, qui in Baggio Comeneco, qua Zico, io ho detto Nimbo, io finica. Nimbo, io vina mota casuca. Tawe di half past. Fred, zato ndi mind in zake.